Καράζει λαμπάκο με. Ma o pio bo so so so sono deliziose queste sillabe d'amore ba ba ba ba baciami piccina bo bo bo bo bo bocca piccola.

Fai scorda tutto peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capire.

fai scordare tutta peccata, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire

beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così bella.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca di

si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

solitaria una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze, dimestichezze